che per necessità sia l'onore. Usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar

0: né un cappello.
1: No.
0: L'adorno né chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è denaro che vola.